0: Se ne stai domani anch'io. E quando il domini ha peccato, hai così lì, tra poco sarà la vita, il suo stesso arrivè.
1: Eu quero ouvir de novo 5 da manhã.

Se ne sto come attenzio. E quando Tony ha pegato, hai posto lì, la fa con sa mia vita.

Se ne stato fantasio. E quando Tony ha pegato la rivoluzione, la fa con la

Se ne sta domanda zio. E quando il tuo mi ha pegato, hai così lì, trovavo sana via.